una lida, un piano voglio botte, pantaneuro non appuera, sarvensi, ma io mesmo a cartella.

soppa a ferro con una cuscilla e con berri parolo del salito. Ya non c'è che con gentio non ci nanna più lei e sa tutta non scambia. Fa con bilonghera in scena valsa bugio mi valere sciocchi con scelo del matto. Sono amico, rosa amico, se che non siete a comigo.